0: Oi, Sally. Sei no, porto lì dopo il ragno. Te lo corpo, una oggi ti inizia a te incopato, cioè, sono avvisati, li puoi inciore a voi, Sally. Non è che faccio dopo la gira così tu.
1: Che mai lì? E tu buon copato? Dorto ma la pan la gira, cioè, te e poni quei ausi lì? E ci impato era un noi?
2: Dade, boga la gara, tu hai che sentiamo. Poderi porla chiarino?
3: Chiarino? Avevano guisci che avevano tutti i vestiti. Batte ma sono io niente.
2: L'ho, vai là, ci salvo.
3: Lo salvo.